troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata. Marisa, svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz,

Listeleden jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Do da do da do da do da do da do da. 2000 enigmi nel jazz.

sapevo già troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmie del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata.

O forse balla, chissà. Du-da, du-da, du-da. Du-di-di-da, du-da. 2000 enigmi nel jazz.